jërëjëf Momet Ibrahima Mbaye. Course contre la montre lay doon, ndax li fi nekk ci wàllu tàgge tey ji macha allah dafa xaw a takku. Kon nag ñu ngi tàmbali ci lettre tàgge bi. Bàyyi jagal communication benn appel rek la am tey ji. Sëñ Moustapha Bassirou Mbacke, xalifa général Kuluma Rite Touba, sëñ Cheikh Mbacke Marina, xalifa Daarou Khoudous, sëñ Abdourahmane Mbacke, xalifa sëñ Cheikh Gaye Fatma, soxna Moustapha Mbacke, xalifa sëñ Mbacke soxna Lo, sëñ Cheikh Mbacke Gueye, xalifa sëñ Ma Bey Gueye ak sëñ Mara Gueye, xalifa Alhadji Serigne Mbacke Gueye, sëñ Ma Bey Gueye, xalifa sëñ Amsatou Gueye ak sëñ Ndiaye Gueye, moom sëñ Mbacke Gueye, sëñ Mahamadou Badiane, di xalifa sëñ Mor Astou Badiane ak Alhadji Mame Thierno Mbacke, xalifa Mame Chia Bala borom Touba Raf Bousra, sëñ Mabarak Mbacke ci Touba Sam, sëñ Khadim Gadiaga Touba Sam ak sëñ Amsatou Diakhaté ci Touba Sam Diakhaté, Pennagom soxna ci Fatou Mang ci Touba Sam Diakhaté, soxna Mame Bousso Diop Ndele ci Fatou, sëñ Moustapha Gueye Bayele ci Fatou Mang ci Touba Sam, moo fi ni lettre tàgge bi. Di tàgge nag doomam ji ñuy wax Serigne Khadim Gueye. Serigne Khadim Gueye daal wàññeeku na talaata ni ki dem talaata bi ñu weesu. Kon nag Serigne Khadim Gueye wàññeeku na talaata daal ca Touba hôpital Cheikhoul Khadim néew bi nag alxames bu tey ji lañ koy waajal 10h ca Touba Ousmane Map mu jënaa seen njëkkee daal di koy denc tey ji ca Touba Sam marché tey lañ koy denc neneen ca Bakhey Touba. Waaye tey ji lañ koy defal lépp incha allah ca Touba Sam marché bu bees jumaay Afrique du Sud ñaar fukkat ak ñaar nag amoon na ko ba muy wàññeeku. Sëñ Thierno Diop xalpa sëñ Massamba Diop Sam, sëñ Basir Diop di xalpa sëñ Modou Diop Massamba, sëñ Cheikh Mara Diop xalpa sëñ Dame Diop, sëñ Sang Diop di xalpa sëñ Souleymane Diop, sëñ Talla Diop di gor ci Fatou, Baye Thierno Mbaye rak la nekk ca Touba Ndamatou, Cheikh Diop Thiara rak la ca Touba Daarou Khoudous, Moussa Niang di doom nekk ca Itali, Modou Niang doom la ca Itali, Lat Niang di doom ca Touba Gar Touba Gouymbind la dëkk moom Lat Niang doom la, ñooy tàgg nag Sorna Ngoye Mbaye. Sorna Ngoye Mbaye daal wàññeeku na àllarba ni ki dem ca Touba Gouymbind. Soxna Ngoye Mbaye nag nee nañu tey ji lañ koy denc incha allah 11h ci suba ca Touba Bakhia, tey ji lañ koy defal lépp ca Touba Gouymbind. Amoon na nag juróom-ñett fukkat ak juróom. Sëñ Moustapha Bassirou Mbacke, xalifa général Kuluma Rite Touba, sëñ Cheikh Saye Mbacke, xalifa sëñ Souaybou, sëñ Bassirou Diop, sëñ Cheikh Wagneku Moutalla Sall, doom la nekk ca Madiana ak ku ñu wax nag Mbaye Sall di doom moom nekk ca Touba Madiana, Cheikh Mbacke Lé di doom nekk ca Touba Madiana, Khady Sall doom la ci Fatou, Anta Sall doom la, Mati Sall doom la, Sadio Sall doom la Fatou, Sodo Sall doom la ci Fatou, Assou Mbacke Sall doom la, Cheikh Sall di soxna nekk ca Touba Madiana, Soxna Fall di soxna nekk ca Touba Madiana, Maguette Sey di soxna nekk ca Touba Madiana, Ngueye Sall doom la ci Fatou Mang ca Touba Madiana, Modou Mbaye ca Touba magasin Baye Dam, ñoom ñëpp ñoo booloo nag di tàgge Baye Mor Sall délégué de quartier bu Touba Madiana 4, Baye Mor Sall délégué de quartier bu Touba Madiana 4, wàññeeku na àllarba daal ni ki démb ca Touba Madiana. Waaye nag tey ji lañ koy denc 11h ci suba ca Touba Bakhia, laaju ci wàllu ñaan gi nag ëllëg àjjuma lañ koy ñaanal yàlla ca Touba Madiana 4, amoon na téeméer bu manqué juróom-ñett muy 92 ans. Sëñ Aada Dienn, sëñ Aada Adama, sëñ Adama Dienn xalifa sëñ Mor Dienn ca Daarou Dienn, Serigne Gaye Dienn ca Daarou Dienn, sëñ Ibrahima Dienn ca Touba Garba ak sëñ Cheikh Ndiarne ca Touba Daarou Khoudous, sëñ Daouda Dienn nekk ca Ndofane, sëñ Dame Dienn Daarou Dienn, sëñ Sidi Dienn Baye Ndiaga ca Touba quartier Ndienne, Baye Ibe Ndak Dienn Touba quartier Ndienne ak sëñ Mor Dienn xalifa sëñ Mor Kane Dienn, Adama Diop nekk ca Pam Dieng, ñooy tàggi nag Baye Youssou Diop mu mag, Baye Youssou Diop mu mag wàññeeku na àllarba ni ki dem ca Pam Dieng, rob nañ ko dem ca Touba Bakhia, ñaan gi nag moom àjjuma lay doon ëllëg incha allah ca Pam Dieng. Amoon na nag juróom-ñett fukkat ak juróom Baye Dame Diop ca Pam mu fi ne su tàggi boobu doon ko tàggi. Sëñ Abdouaziz Mbacke Seno, sëñ Modou Gueye nekk ca Mbaxee nag Modou Nguer ak njabootu Maysa Babou ca Ngoumba Amar, ku ñu wax nag Alé njabootu Alé Samb nekk ca Ñandul ak Ndeye Nguer di soon nekk ca Touba, Ngoye Nguer di soon nekk ca Ngoumba ak Maada Diop nekk ca Topfeex, soxna ci Fatou Ndeye Gueye di soxna nekk ca Ngueye Ngueye, Talla Nguer Turundoo la mag ca Touba, Modou Nguer gendarme ca Dakar doom la, ñoom ñëpp ñoo booloo nag di tàggee Serigne Talla Nguer. Serigne Talla Nguer bëgg alxuraan, Serigne Talla Nguer bëgg alxuraan, wàññeeku na daal ni ki àllarba démb ca Ngoumba Amar, tey ji nag dañ koy denc 11h ci suba ca Ndiarne. Amoon na nag juróom-ñett fukkat ak juróom-benn ba muy wàññeeku Maguette Gueye dag jarbaatam ca Ndiarne moo ko doon tàggee. Ba tey kon ci wàllu tàggee yi sëñ Cheikh Abdou Alim Dienn xalif général bu Ñende, njabootu Mame Cheikh Issa Dienn, sëñ Barra Sorong xalifa sëñ Amadou Dame Sorong ak njabootu sëñ Amadou Dame Sorong,
Gora tout fal surtout ba guy sew ak njabotu mam mor fatma modou fal chef de village bu keur mo xudja ak wa keur mo xudjan dumbe job rak la nek ci tuba dar manan bay cerno gay ci daru gay ni yalla ci fatou cheikh job sofor rak la nek ci tuba ten mam cheikh modou job dom la ak njabotu serigne sayer job fatou gay di sonu ci fatou abassurang di sonu ci fatou ñu tagge serigne sayer job sofor serigne sayer job sofor nak wañe ko nu dal alar ba niki dem ci ngay jité waye nak denc nañ ko it ci touba waye nak loji ci walu ñaan gi ñaan gi mom ëlëg lay doon aljuma ci ngay jité amono timrat bu manké fuko serigne cheikh mbacké marina khalfa dar khudo serigne cheikh mbacké momet serigne ci wañu ko musa jagn ni yalé nek ci touba dar marnan ak njabotam mortal ci dakar rak la ci fatou sambalo be fal nek ci touba ngatch ak sawru far rak la nek ci touba ngatch basirou fal ci ndiaré mor ci sé fal ci touba musobe kassa fal nek ci tengue cheikh fal di dom nek ci touba dar manan asu fal dom la ci touba kërña ak mari fal di dom nek ci touba poulay baye diop mor fal dom nek ci touba lum gëpp fal nek ci touba dar mo nan ñu tagge bay modou fall bay modou fall nañ ñu gudd xam ci modou jali fall wañe ko don niki talata ci touba daru man nan poulaye bay diop denc nañ ko ci touba waye nak juroom ñett fan yi mom dañ ko defal nak juroom ñett fan dal japp nañ ko talata biñuy sentu ci touba daru man nan poulaye bay diop amono juroom ñett fukat say bu diop radio daru mustifal lettre bi joge sey mustafa diop ci daru khudo seigne khadim diop ci daru rahman ak aba ndjay nek ci kucha balé ci fatou yeri ñang nek ci fadam ak fallu gay ak ci espagne dar balé ci fatou cheikh ñang ci samya barak la ci fatou ndey fay ci fadam di ma ci fatou ko du ndjay di dom ci fatou ndaga gay nek ci sagatak mbay sek nek ci ndari waxi soxna na sar ci fadam ak ñana job nek ci touba daru khudo ñu tagge modou gay ndjay modou gay ndjay dal wañe ko no mom modou gay ndjay niki alarba demb ci fadam ñu rek ko demb nak ci touba bakhia ñaan gi nak mom aljuma lay doon ëlëk inshallah ci dekk bañ nan fadam amono nak juroom benn fukkat ak juroom benn ba muy wañe ko serigne cheikh mbacké mom serigne abdou latif ci touba sam serigne salim mbacké mom serigne mbacké momet serigne khadim rous serigne khadim basirou mbacké ci touba sam serigne fallou moustaine ci serigne fallou moustaine mbacké serigne modou faramata mbacké touba sam serigne may possible touba dar khodo serigne ci sefal ci touba ndamatu serigne ibrahima ciubu serigne ibrahima fall ci ngoy ak modou fall jorno dekk ci ngoy ak alhaji serigne fay nek ci ngarap cheikh fall mang ci kafrin ak njabotu serigne fall abdullo fall nek ci ngoy ak njabotu ali fall pend ngom di son ci fatou sohna mam bu so diop ni ndele ci fatou serigne moussa gey bayila mo fiñ le tutage bi di tagge domam serigne khadim gey serigne khadim gey dal wagne ko na niki talata ci touba hopital cheikhul khadim serigne khadim gey nak ne nañ dal dañ ko wadjal tay ji inshallah 10h ci jana suñu jekki ousmane map dal di koy denc tay ji nak ci touba bakhia tay dal di alhamis lañ koy defalep ci touba sam marché bu bess jumaay afrique du sud ñaar fukat ak ñaar nak amon nako bamuy wagne ko serigne cheikh mara diop serigne ci wagne ko modou ngate ñang di dom nek ci touba mbacke bari goro fall di dom nek ci touba tayjir mon ñang dom la ci kujan ak alhaji lay di dom nek ci touba silem mor diop dom la nek ci touba silem abdou lay dom la ci daru rahman ak goro mbay di dom nek ci touba silem abdou ray mbay di dom nek ci touba silem cheikh diop sikam nek ci itali serigne ñang ci touba gumbil ak mamour lay espagne tagge sonna nogoy mbay nak wagne ko nu dal niki demb alarba ci touba gumbil sonna nogoy mbay nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba tay ji lañ koy defal lepp alhamis ci touba gumbil amono jom ñet fukat ak juroom ba muy wañeekum seigne mamour mbacke seigne ci wañeeku ak mam khaban jom nek ci keur ngura seigne cheikh astoufay nek ci darmus ak dam ñang nek ci fadam pap ñang nek ci fadam cernu ndjay rek la nek ci fadam ak pap sar rek la nek ci fadam malik gedi gor nek ci espagne fati sen camara di ndey ci fatou daru jang di son nek ci fadam ñom ñep ñoo bolo nak di tagge ñom ñep ñoo bolo dal di tagge modou gey ndjay modou gey ndjay nak wagne ko na dal niki demb alarba ci fadam ñu rep ko demb ci alarba ci touba bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon aljuma ci fadam amono jomel fukat ak jom ben amon nako bamuy wagne ko seigne cheikh mbacke mom seigne abdou latif ci touba sam seigne salim mbacke mom seigne mbacke mamad seigne basirou seigne khadim basirou mbacke touba sam seigne fallou moustaine mbacke seigne modou faramata mbacke touba sam seigne mayb sile ci touba dar khodo seigne ci sepal touba ndamatu seigne ibrahima ciubu seigne ibrahima fall ngoy ak modou fall jon nek ci ngoy ak alhaji seigne fay nek ci ngaraf cheikh fall ci gabrin ak njabotu seigne fall abdullo fall nek ci ngoy ak njabotu ali fall pen gom son la ci fatou sonna mam bu so jom del ci fatou seigne fa gey bayila mo fi lettre tag bi di tagge dom nak seigne khadim gey nak wagne ko na dal talata ci touba
l'hôpital Cheikhoul Khadim mom Serigne Khadim Geymi nénañu nak tay lañ koy denc 10h ci tay lañ koy wadjal 10h ci jonaasu ñeek yi Ousmane Map daal koy denc ci Bakhay Touba 10h tay ji daal di alhamis lañ koy defalep ci Touba Sam marché bu bes Jumaa Afrique du Sud ñaar fukka tay ñaar amon nako kon tagge numéro 4 bi yalla dogal na nak dañu ko jang ñaar yoon waye nak double emploi batay kon ci walu tagge yi seigne Muntaha batay ci walu tagge yi kon nak seigne Muntaha Bassirou Mbacke xal bi dal ko met Touba seigne Bassirou Diop seigne ci wani ko seigne Fallou Mbacke si di ci Touba Mariana Baydam Sall rak la ci patu Omar Sall rak la ci patu Sodo Sall rak la nek ci Touba Mariana 5 Mbaye Coumba Diop nek ci Touba Mariana 5 Amsa Seck nek ci Touba Mariana 5 Aladji Bare 5 nek ci Cheye Cheikh Modou Ley ci Faray ak ngann xuma ci Touba Khair ak seigne Abdourahmane Diakhaté gorol la ci Touba Mariana seigne Aliou Kébé ci Touba Mariana ño tagge Baye Mor Sall délégué de quartier bu Touba Mariana 4 Baye Mor Sall délégué de quartier bu Touba Mariana 4 wañé ko no dal nénañu alarba ci Touba Mariana wayé nak demul wañé ko kon ci Touba Mariana ñu fasiyé ko rob tay ji 11h ci Touba Bakhaya ñaan gi nak aljuma lay doon ëlëk ci Touba Mariana 4 amon na nak témrat bu manké juroom ñett Youssou Diop ci Thiaro turu lol ci Fatou Diop doy dom nak ci Touba Khari Diop di dom nak ci Touba Modou Diop dom la ci Dakar Apix Sidi Diop ci Touba dom Fatou Cheikh Diop ci Pam Dieng ak Birame Diop nak ci Tali mom Birame Diop Serigne Seck ci Daru Fall Diogo Bare Seck nak ci Pam Dieng ci Thioro Diop di dom nak ci Pam Dieng mom Thioro Diop ño tagge ba Youssou Diop mu mag ba Youssou Diop mu mag nak way ñeku na alar ba niki dem ci Pam Dieng rom nañ ko dem ci Touba Bakhaya amono jom ñet fukat ak juroom Serigne Aziz Mbacke Seno Serigne Cik wañiko Mor Amar Cheikh Village bu Ngoum Amar Serigne Ada Diane Daru Pam ak Aladji Ngouré Sismer bu Ngane Diop Serigne Gaye Diane nek ci Daru Pam Serigne Modou Gueye nek ci Mbaxé nak Nogoy Ngeer di son nek ci Ngoum ak Ndey Ndjay di son nek ci Touba Mada Diop ci Tofer di son ci Fatou Ndey Gueye ci Ngey Ngey son la ci Fatou Omar Marcine ak Ma Absa Thiaw nek ci Thiawen Abdou Nguer dom la mo fi le tout tag bi dal di tagge wajurum bu gor Serigne Tall Nguer beug alcorane Serigne Tall Nguer beug alcorane nak wañe ko na alar ba niki dem ci Ngouma Amar waye nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Njarnde amono nak jom ñet fukata jom ben 86 ans Baye Dam Dieng dekk ci Ñaggan nak mo fi le tout tag bob don ko tagge Serigne Bassirou Diène jeewru Serigne Nar ak Njabotu Serigne Nar Serigne Cheikh Diène Khalifa Serigne Youssou Njabot Serigne Youssou Bacci Ñanga transiteur ci Dakar Cité Port Bar Sar ci Ngaay Jitté ak Bacci Tambidou Toro Tambidou Ibrahima Fall nek ci Ngaay quartier Mbambara Ami Diop di dom ak Njabotu Serigne Saher Diop Serigne Mamour Diakhaté ci Touba 28 Cheikh Fall ci Madjeri ak Njabotu Fall Diop Jaja Fall nek ci Selko Njabotu Maguette Diop Idali Dieng ci Kel ak Njabotu Mbène Diop Fallou Diop di dom nek ci Ngaxam ak Wa Ngaxam ño tagge Serigne Saher Diop chauffeur Serigne Saher Diop chauffeur dal wañé ko niki demb ci Ngaay Jitté ñop ko demb ci Touba Ñaan gi nak mom aljuma lay doon ëlëk ci Ngaay Jitté amono timrat bu manké témerat bu manqué fukk amon nako seigne Barre Khouré Diambaké nek ci Touba Sam Maguette Badiane Yéré nek ci